Nadie, bueno, nada, nada. Non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie, non grazie,

Ma non è colpa. Nine three zero six or some Sam Union will be back.